Unia pela para manushan, saman rasu asu, samba gigi, samba gigi, samanga pitia van fauna, udmanya tamangitin gizi, nefo putin tiemi gizi. Tu flan tiler esmarna.